Ci potrebbe essere un po' di più. Ci potrebbe essere un po' di più.

cosa leggerei, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderei nel labirinto di un amaro autore.